0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per casa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: amo.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.
1: Radio Italia 1.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
3: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente

0: da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta, gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
1: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
2: È un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
1: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e bentrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Raccomandiamo dunque prudenza. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Infine la diramazione per Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, e la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani in Messico, Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon mercoledì, siamo al centro della settimana e siamo anche al centro del gossip, visto che oggi parleremo davvero di tantissime notizie, come per esempio la notizia della scelta da parte di Albano di chiudere le porte a Romina Power. Con lei non canterò mai più, l'addio della coppia più amata d'Italia. Ecco, praticamente ha messo un punto definitivo al sodalizio artistico con l'ex moglie dopo il durissimo scontro a distanza, e quindi arriva questa notizia. Parleremo di Elodie in vacanza in Croazia senza Francesca, la sua amica compagna, ancora in realtà non abbiamo ben capito, e poi torneremo a parlare dell'Isola dei Famosi, perché arriva questa notizia su Javier Martinez nel cast, l'incontro con Zeudi Di Palma allarma, perché naturalmente ci sono delle notizie collegate proprio a questo programma e al personaggio appunto di Javier. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie e tante curiosità, come sempre con le vostre scelte musicali richieste al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

Homeless Man, dito nella piaga, questo è il nuovo singolo e arriva una notizia che un po' ci fa sognare, dai. Allora, perché si parla di viaggi spaziali, l'astronauta Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3 destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA, il viaggio previsto nella seconda metà del 2027 non sarà diretto alla Luna, è stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. 1, 2,

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: mentre arriva il messaggio audio della nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Cuoricino bello. Oggi vorrei ascoltare una bella canzone romantica che faccio scegliere a te.
0: La scelgo
1: io. Ti auguro una buona giornata, ti stringo tanto e forte, ti do tanti baci e ci sentiamo domani, Daviduccio del mio cuore.
0: Anch'io ti do tanti baci, ci sentiamo domani e arriva l'universo tranne noi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Ultimo con Romantica. Allora prepariamoci, perché gli scienziati e gli esperti dicono che arriveranno sempre di più grandini più grosse e distruttive. Come il clima cambia le tempeste, cambia anche purtroppo anche la grandezza dei chicchi di grandine, che andranno sicuramente a causare danni. Allora, chicchi grandi come palline da tennis, auto ammaccate, tetti sfondati, raccolti spazzati via in pochi minuti. Non è la scena di un film catastrofico, ma il tipo di evento che potrebbe diventare sempre più comune mentre il pianeta si scalda. I numeri stavolta parlano chiaro. Addirittura gli esperti dicono che il livello globale di danno potenziale da grandine crescerà tra il 36,5 e il 42,1% entro la fine del nostro secolo. La forbice dipende, come era prevedibile, da quante emissioni continueremo a immettere in atmosfera. Più si scalderà il pianeta e più naturalmente la grandine verrà considerata distruttiva. Viene, ripeto, considerata distruttiva quella grandine che ha praticamente chicchi che superano i 3 centimetri, quindi i 30 mm. Questo tipo di grandine è destinata a salire, addirittura arrivare fino al 51,8%, quindi molto probabilmente ogni volta che grandinerà arriveranno questi chicchi che, ripeto, supereranno anche i 30 mm ed è definita grandine distruttiva. E purtroppo, ragazzi, non ci sono assolutamente buone notizie, e poi proprio in questo periodo lo stiamo constatando.

0: Me.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona. Infine la diramazione di Moncalieri, per traffico intenso si viaggia a rilento fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Eugenio Via di Gioia, facciamo a metà. Allora, si parla di Elodie che dà ufficialmente il via all'estate con una vacanza in Croazia in compagnia di alcuni amici, tra sole, mare, spiagge bianche e acqua cristallina. La cantante si gode giornate di relax in barca, condividendo alcuni di questi momenti con i follower su Instagram. Questa volta non c'è Francesca ad accompagnarla, che però anche a distanza le mostra tutto il suo amore, scrivendo nei commenti: sei la più bella del mondo, ecco, e quindi praticamente è presente, almeno nei commenti, nella vacanza di Elodie in Croazia.
1: Radio Italia 1.

Allora, congratulazioni a Sofia Goggia, abituata, lo sappiamo, a conquistare successi sulle piste di tutto il mondo. Questa volta ha aggiunto un altro importante risultato al proprio percorso personale. La sciatrice bergamasca ha infatti completato gli studi universitari conseguendo la laurea in scienze politiche a Roma con il massimo dei voti e con 110 e lode. Quindi congratulazioni davvero a Sofia Goggia.

0: stanno arrivando le canzoni che ci accompagneranno per tutta l'estate. Questa era Baby K con Tuca Macarena, e arriveranno poi anche nei prossimi giorni brani che, ripeto, appunto faranno poi parte della playlist estiva. A proposito di estate, di canzoni, tra poco parleremo di altre vacanze VIP, visto che abbiamo parlato di Elodie in Croazia senza Francesca Nuredini. Tra poco parleremo di una coppia VIP.
1: Radio Italia 1.

È incredibile questa storia perché, pensate, un ex pilota è accusato di aver pilotato aerei commerciali per 17 anni senza possedere le necessarie abilitazioni di volo. Sembra la trama del film Prova a prendermi, ma il protagonista di questa storia non è Leonardo DiCaprio. A finire sotto l'inchiesta è un uomo di 59 anni che risponde al nome di Geoffrey Wall, che ora dovrà rispondere di diversi reati legati alla frode. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il pilota avrebbe utilizzato credenziali contraffatte sin dal 2009, anno della sua promozione a comandante. Da allora avrebbe continuato a operare regolarmente sui voli della compagnia di bandiera canadese e negli ultimi 17 anni Wall avrebbe pilotato diversi modelli di aerei Boeing, effettuando complessivamente circa 900 collegamenti tra rotte nazionali e internazionali e trasportando migliaia di passeggeri. In tutto questo periodo avrebbe percepito stipendi per milioni di dollari, pur non possedendo, secondo l'accusa, le qualifiche richieste.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Allora, tra poco parleremo anche dello sciopero dell'11 giugno di domani, sospesa la protesta dei confederali, si fermano i sindacati di base, quindi capiremo che cosa cambierà appunto domani per quanto riguarda lo sciopero dei treni.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 10:02.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana. Scavavano tunnel sotto banchi e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo al nord Italia, allagamenti nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. Fuzimiba più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio. La nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Saif con Buona Domenica, siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e parliamo invece adesso di Gigi D'Alessio. È partita dalla Reggia di Caserta la nuova avventura live di Gigi D'Alessio, 10 appuntamenti, oltre 100.000 spettatori attesi per un residence senza precedenti. Allora, per l'artista napoletano è un altro capitolo di un anno ricco di successi, dopo il trionfo del tour nei palazzetti che continua a registrare il tutto esaurito, sul palco arriva uno spettacolo che ripercorre tutta la sua carriera, oltre 60 brani, ospiti e momenti di grande emozione per un lungo abbraccio con il pubblico, e lo ascoltiamo con Un selfie con la vita.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita ma puliscono la

0: Scusate, ma stavo guardando questa notizia sul Super Enalotto e stavo sognando. Uno dice, boh, ma i soldi non sono tutto nella vita. Ragazzi, con una cifra del genere sistemi la tua di vita, ma anche la vita di tutte le persone che intorno e che ami. Allora, perché dico questo? Perché neanche ieri sera è stato centrato il 6 e neanche il 5 più 1. Insomma, è il montepremi, almeno penso che sia anche aumentata la cifra, è schizzato a 176,8 milioni di euro. Cioè, stiamo parlando di più di 170 milioni di euro, il montepremi più alto al mondo in questo momento, un jackpot che continua a salire dal 22 maggio del 2025, giorno della vincita a Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore si portò a casa 35,4 milioni di euro, che non sono anche quelli niente male. Insomma, dopo oltre un anno si attende ancora il nuovo 6 al Super Enalotto. Nell'estrazione, ecco, non c'è stato nessun 6 e neanche nessun 5 più 1. Ci sono stati 6 5 da 26.000 euro e 57,18. Insomma, assolutamente non le cifre da capogiro del 6 con 176,8 milioni di euro. Cioè, immaginate, più di 176 milioni di euro nelle tasche di chi si porterà a casa questo montepremi.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora, parliamo dello sciopero dei treni che è stato sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato infatti deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi Intercity. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi e delle sigle FILT, CGL, FIT, CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. Ma se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero, dall'altra i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti SGB sciopereranno dalle 3 di giovedì 11 giugno alle ore 2 di venerdì 12 giugno, a sostegno delle piattaforme per un CCNL, un contratto nazionale per tutelare adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario di tutti i ferrovieri. Lo sciopero è indetto dalle sigle contro il buco nero delle gare e dello spacchettamento in ferrovia, e contro il sistema azienda firmatari che sta demolendo naturalmente alcune sigle. Ecco, quindi al momento, ripeto, la notizia è che lo sciopero dei treni è stato sospeso.

0: Allora continuano i gossip sul cast della nuova edizione dell'Isola dei Famosi e spunta il nome di Javier Martinez, l'ex protagonista del Grande Fratello. La notizia tuttavia allarma i fan di Zeudi Di Palma perché mentre continuano i preparativi per accogliere il cast completo nelle Filippine arrivano anche nuovi gossip. L'annuncio della presenza di Flavio Ubirti, ex tronista di Uomini e Donne, arriva una nuova segnalazione appunto che riguarda Javier Martinez. Lo sportivo si è distinto per il suo percorso al Grande Fratello, dove si è innamorato di Elena Prestes, con la quale fa ancora coppia fissa, tenendosi lontano il più possibile dai gossip per preservare la relazione. Secondo Lorenzo Pugnaloni, Javier potrebbe approdare come naufrago alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi. E ora un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Gallarate-Gattico sono presenti code per lavori fra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Varese, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 35 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pamparato. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Allora, per la serie Cose Bizzarre, pensate che questa è una storia vera. Allora, ben fatto Royal Mail, ci sono voluti ben 19 anni per consegnare questa rivista. L'inconveniente, i miei figli sono andati via di casa. Poche parole condite da una buona dose di sarcasmo, quelle di questo uomo di 52 anni che su X ha raccontato la storia. L'uomo, residente in una cittadina del nord-est dell'Inghilterra, nel 2007 aveva ordinato una copia di una rivista per bambini, rivista dedicata alla gravidanza e alla prima infanzia. Giorni, mesi, addirittura anni di attesa per la precisazione, 19 anni, fino a quando venerdì 6 giugno 2026 il principale servizio postale britannico ha recapitato il periodico con un biglietto "Le nostre sincere scuse". Un messaggio che Paul è sembrato quasi una presa in giro, tanto da lasciare intendere che la rivista non gli serve più. I suoi figli di 18 e 20 anni sono cresciuti, frequentano l'università e non vivono più con l'uomo. Ecco, e quindi praticamente dopo 19 anni, va bene che a volte sono lente, no, le consegne, però qui sono passati 19 anni per ricevere questa rivista, credo dello stesso numero di quel periodo, non numero nuovo, quindi vuol dire che è rimasta lì in ufficio, in magazzino,

Allora, nel cercare qualche notizia di gossip fresca attraverso i social, mi è caduto l'occhio su questa classifica. Praticamente è la classifica degli uomini più belli del mondo. Spesso no, si parla delle donne più belle del mondo, questa volta invece parliamo degli uomini più belli al mondo. Sapete chi sono? No, non sono gli italiani, purtroppo gli italiani sono al terzo posto. Allora, al primo posto c'è la Spagna, è finita al primo posto in diverse classifiche virali online dedicate proprio ai paesi con gli uomini considerati più belli del mondo. Secondo molti utenti e sondaggi pubblicati sul web, gli uomini spagnoli vengono spesso associati a fascino mediterraneo, stile e grande carisma, anche grazie alla popolarità internazionale di attori, modelli e calciatori provenienti dal paese. Tra questi, lo ricordiamo, queste classifiche non sono scientifiche, spesso nascono da sondaggi online, app di dating e siti lifestyle, e cambiano continuamente in base alle persone intervistate e alle culture di riferimento. Ed è proprio questo il punto che fa discutere: ogni volta la bellezza resta totalmente soggettiva e ogni paese ha standard e gusti diversi quando si parla di fascino e attrattiva. Però anche, vabbè, divertente, no? Parlare di queste cose, secondo questi sondaggi che sono stati effettuati soprattutto naturalmente in base ad alcuni gusti pubblicati sul web, soprattutto secondo me sarà stata una conta di like sui profili social di alcuni uomini spagnoli. Comunque sta di fatto che, ripeto, in questa classifica la Spagna ha gli uomini più belli del mondo, l'Italia è al terzo posto. Direi che il terzo posto, ragazzi, almeno sono sul podio.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

Italia Unici, Italia Uniche, che hanno più o meno la mia età, si ricorderanno del 10 giugno del 1981, si ricorderanno anche della tragedia di Alfredino Rampi, morto in un pozzo artesiano a Vermicino. La tragedia di Vermicino era il 10 giugno del 1981. Alfredino Rampi cadde in un pozzo a Vermicino e fu estratto morto tre giorni dopo. A distanza di 45 anni, molti siti, ma ancora i giornali, ne parlano perché è simbolo di responsabilità pubblica e della necessità di non ripetere gli errori del passato. E ancora oggi, a distanza, ripeto, di 45 anni, molti di noi ricordano quelle ore di diretta, perché fu la prima volta che una TV pubblica nazionale mandò in diretta le immagini del salvataggio, perlomeno, no? Ci provarono a salvare Alfredino Rampi, e dunque fu davvero un periodo molto molto sentito da tutta quanta l'Italia. E purtroppo poi, dopo tre giorni, Alfredino fu estratto morto.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hafman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbokou. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Gianni. Parola a De Giorgi.
3: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
2: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. È tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.

0: Allora, il pubblico televisivo non vede l'ora di seguire la nuova edizione di Temptation Island. E allora parliamo di una terza coppia, quella formata da Giovanni e Sabrina. Sono appunto la terza coppia della nuova edizione di Temptation Island, in partenza il 24 giugno su Canale 5, dopo Gabriele e Sara, Francesca e Danilo. È ora di scoprire appunto questa nuova coppia pronta ad iniziare un viaggio nei sentimenti, al timone come sempre del programma Filippo Bisciglia, che è naturalmente confermato che ci saranno delle dinamiche niente male, anche perché comunque ogni coppia ha una storia e dunque questo è un programma che mette a nudo, no, i propri sentimenti, e staremo a vedere. Quindi non ci resta che aspettare il 24 giugno, quando partirà appunto questa nuova edizione di Temptation Island su Canale 5.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, è vero che parliamo di vacanze VIP, però parliamo anche delle vacanze delle famiglie italiane. Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. Ecco, dove non ci sono sempre solo VIP. A fotografare la situazione il nuovo rapporto realizzato da facile.it è consumerismo no profit, dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Il report evidenzia come le tensioni internazionali, come la guerra in Iran, abbiano avuto ripercussioni su energie e carburanti, con effetti a catena che finiscono per incidere direttamente sulle tasche dei consumatori. Anche chi non ha programmato una partenza dovrà fare i conti con maggiori esborsi tra consumi domestici, figli a casa, da scuola e attività ricreative. Dunque è a rischio buona parte delle vacanze degli italiani, perché questo caro estate sicuramente coinvolge tutti, non solo coloro che partiranno ma anche chi resterà a casa, perché come ben sappiamo sono aumentate le bollette e la spesa, e dunque tutto ciò fa volare anche i costi poi per chi deciderà di andare in vacanza.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, c'è una bella intervista a Cristiano Malgioglio che guarda il futuro tra televisione, musica e nuovi progetti, ospite di Francesca Fialdini a Da Noi, a Ruota Libera, in onda su Rai 1. Il paroliere volto televisivo ha confermato il suo ritorno nel cast di Tale Quale Show, il varietà di Carlo Conti, che tornerà in autunno. Sarò anche quest'anno a Tale Quale Show, ha detto, e ne sono felicissimo, è un programma leggero. L'artista poi ha affrontato il tema Festival di Sanremo, lasciando aperto una possibilità che in passato aveva sempre accantonato. Amadeus mi aveva invitato 2 volte, ma allora preferì rinunciare e lasciare spazi ai più giovani. Oggi però l'idea mi incuriosisce, ci penserò, mi piacerebbe vincere e rappresentare l'Italia all'Eurovision e poi chiudere la carriera in bellezza. Ecco, e quindi praticamente potrebbe essere, che ne so, proprio il momento per ascoltare una canzone di Cristiano Malgioglio al Festival di Sanremo, chissà, vincere e andare di diritto all'Eurovision.
1: Radio Italia 1. Hey!

0: Allora, questa è una notizia che riguarda la nostra regione, esattamente la provincia di Torino. Lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava facendo il suo jogging domenicale. Un gruppetto di passanti praticando il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore sono riusciti a salvare un uomo sulla sessantina colto improvvisamente da un arresto cardiaco. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. La tragedia è stata sfiorata domenica mattina intorno alle 10:30. Il runner si è accasciato sotto gli occhi di diverse persone che lo hanno immediatamente soccorso e hanno contattato il 112. La chiamata è stata geolocalizzata all'interno del parco della Mandria e trasferita alla centrale operativa del 118 che tramite un infermiere ha guidato telefonicamente i presenti nelle manovre di rianimazione. I presenti hanno anche usato il defibrillatore automatico esterno presente all'interno del parco recuperato da un guardiaparco mentre i presenti si alternavano per non interrompere il massaggio cardiaco.
1: Radio Italia 1.

Mille bugie, il nuovo singolo di Mietta. Allora, tra le tante notizie di gossip ci sono anche belle notizie, come quella di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni, non so se vi ricordate, rimasto gravemente ferito prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, è stato dimesso nel pomeriggio di ieri dall'ospedale Molinette di Torino, come era stato anticipato dal padre all'ANSA. Secondo quanto riferiscono fonti ospedaliere, il decorso clinico è stato positivo e il paziente presenta buone condizioni neurologiche. Nella giornata è stato anche inoltre sciolta la prognosi. Basoccu era stato ricoverato dopo il grave trauma cranico riportato durante gli scontri avvenuti all'esterno dello stadio olimpico Grande Torino e sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, e dunque ieri è stato dimesso dall'ospedale Molinette di Torino.

Allora, il pubblico non ha potuto non notare questa splendida ragazza che risponde al nome di Caterina Licini. Sapete, ha un forte legame con Cesare Cremonini ed è emerso sempre più chiaramente fino a diventare impossibile da ignorare. L'immagine che più di tutte ha colpito i fan è arrivata dal Circo Massimo di Roma, dove la coppia si è lasciata andare a un momento di tenerezza durante il concerto del cantante durante la data del Cremonini Live 26, ma naturalmente quello che lascia senza parole è la bellezza di questa ragazza e poi soprattutto le varie notizie che arrivano legate proprio appunto al legame tra lei e Cesare Cremonini.

0: coppia formata da Albano e Romina Power avranno il cuore spezzato, perché questa volta lui è stato categorico. Non è una delle tante schermaglie a cui la coppia più celebre della musica italiana ci ha abituato, no? Negli anni, Albano Carrisi ha deciso di archiviare per sempre il capitolo artistico condiviso con Romina Power, e lo ha fatto con una formula che non ammette ripensamenti: con Romina non canterò più, mai più, ha dichiarato il cantante, dice Lino San Marco al settimanale di Più TV, una sentenza che ha cancellato ogni ipotesi di una riunione futura, soprattutto a livello artistico, e che arriva al termine di settimane di accuse incrociate e consumate davanti alle telecamere. Il tutto sarebbe scattato per un'intervista che Romina Power ha rilasciato a Francesca Fagnani a Belve. Davanti alle domande della conduttrice, lei avrebbe risposto: quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c'è niente, allora le cose cambiano. Queste parole hanno sicuramente ferito Albano, e lui ha deciso di far sapere all'intero pubblico che non canterà mai più, e dice mai più, con Romina Power.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

sabbi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo, in tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto. Tu sei

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Franco 126 con Futuri Possibili. Allora, abbiamo parlato davvero di tanti argomenti, non solo gossip. Domani ci concentreremo su quello che è l'argomento che fa trattenere il fiato a molte persone, soprattutto naturalmente per l'inizio della nuova stagione televisiva. Ci sono delle grandi novità, ripeto, aspettiamo la conferma e poi domani vi parleremo anche di queste grandi novità insieme a tante altre notizie come ogni giorno su Radio Italia 1. Io vi auguro uno splendido mercoledì, mi raccomando, fate i bravi, a domani alle 9.
2: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia delle notizie curiose dall'Italia, del mondo, le rubriche, ovviamente anche le interviste. Tra poco parleremo di un evento che capiterà a Brane, abbiamo già parlato l'anno scorso ed è già passato un anno, mamma mia, il tempo vola. Allora, come vola anche la nostra playlist e la musica qui su Radio Italia 1. Adesso arriva Tiziano Ferro insieme a Lazza con Perdono.

0: Allora, una notizia diventata in poco tempo virale, che arriva dal Fatto Quotidiano, anche la Repubblica ne ha parlato. Allora, la protagonista è Nicole, questa turista della Florida in vacanza a Roma con il marito, che sui social ha raccontato questo episodio sfortunato capitato a loro, definendolo una vera e propria trappola per turisti. Tutto è accaduto il 3 giugno in una gelateria a due passi da Piazza Navona. Nicole racconta di aver ordinato due coppette piccole, abbiamo chiesto due coppette piccole, ci è stata proposta la misura più piccola. Scrive nel post: poi sono stati aggiunti cannoli e macaron, facendoci pensare che fossero inclusi. Sappiamo bene che quando mettono la cialda non è che dicono guarda che ti metto la cialda, cioè ti mettono la cialda se non dicono niente, perché la cialda è inclusa nel prezzo, altrimenti guardi c'è la possibilità di mettere questo o quello al costo di... Così dovrebbe andare. La turista sostiene di aver capito soltanto alla cassa che quelle aggiunte avevano un costo. Pensavo avessero detto $14, racconta spiegando di essersi resa conto dell'importo reale solo dopo aver controllato lo scontrino. Ma erano €44. Le immagini pubblicate online mostrano però che il conto non riguarda esclusivamente il gelato. Oltre alle due porzioni compaiono infatti panna, due macaron e due cannolini al pistacchio. È proprio qui che nasce la constatazione, non tanto sul prezzo finale, e anche la contestazione, non tanto sul prezzo finale in sé, quanto sul fatto che la coppia sostiene di non aver compreso che quei prodotti sarebbero stati addebitati separatamente. Insomma, c'è stato un vero e proprio misunderstanding, costato carissimo €44. Appunto, il contesto è Piazza Navona a Roma, per carità, in un posto super bello, ma €44 mi sembra un po' esagerato per due coppette piccoline. Quantomeno sicuramente sarebbe stato carino dire, o corretto dire, guardi c'è la possibilità di mettere il cannolino e il macarones al costo di €20 l'uno, quanto pare. Però vabbè, va bene, questa è una notizia che è diventata virale. Adesso andiamo in musica con Benson Boone, Mystical Magical.
1: Radio Italia 1.

0: Petti, un bel casino, torniamo qui su Radio Italia 1 e torniamo anche a parlare di un appuntamento, ed è già passato un anno, un appuntamento di cui appunto parlavamo appena un anno fa, e c'è la decima edizione di Artico Festival che si terrà al Parco della Zizzola di Bra proprio da domani 11 giugno al 13 giugno, e sarà un insomma compleanno speciale con tanti artisti anche speciali, ma non voglio spoilerare niente, lo lasciamo fare a lui che è il direttore artistico, Andrea Della Piana. Benvenuto. Ciao Andrea.
1: Grazie mille. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie a te per essere qui, per essere tornato qui. Mi fa molto piacere averti, e perché so che è andata molto bene la scorsa edizione, quindi ovviamente si ripete anche quest'anno.
1: Esattamente, è stato un grandissimo successo e speriamo che anche quest'anno, insomma, di distare.
0: Certo, assolutamente, e sarà così, ovviamente. Ascolta, ci saranno dei cambiamenti, soprattutto, vabbè, vogliamo sapere gli artisti di punta che ci saranno, ma ci saranno dei cambiamenti, qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso, giusto per capire cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione.
1: Allora, tendenzialmente no, nel senso che rimaniamo sempre a Bra, in provincia di Cuneo, al Parco della Zizzola, okay, che è il parco più bello della città. Saranno 3 giorni di musica, appunto dall'11 da domani fino a sabato. Abbiamo diversi stili musicali rappresentati in queste 3 serate. Iniziamo domani con i Marlene Kunz, che fanno il trentennale del loro disco più bello, che è il Vile, quindi partiamo, sì, da casa, perché loro sono delle nostre zone e quindi sono felici di averli al festival per iniziare la festa dei nostri 10 anni.
0: Fantastico.
1: Venerdì,
0: sì,
1: passiamo alle nuove proposte con Nico Arezzo, Birth e Ciao Discoteca Italiana, e chiudiamo il sabato 13 giugno con l'unico concerto in Piemonte di Giorgio Poi in full band, Il Mago del Gelato, e una nuova rivelazione torinese, quindi di nuovo local, Le Irossa.
0: Che meraviglia. Che meraviglia. Allora, direi che il programma è bello ricco, è bello pieno, e ci sarà soprattutto da divertirsi, stare in compagnia e condividere insomma dei bei momenti, che poi è quello veramente che importa, anche perché adesso siamo alle porte dell'estate, c'è bisogno di questi eventi secondo me sul nostro territorio, assolutamente.
1: Assolutamente sì, per noi Artico è una festa con il nostro pubblico, un modo di stare bene assieme nella natura, ascoltando della musica, stando bene assieme, quindi sì, ti ringrazio per queste parole.
0: Bene, guarda, io sono molto molto contenta e guarda, farò il possibile per passare, per esserci, così se riusciamo a darci un abbraccio mi farà davvero piacere. Allora, intanto un in bocca al lupo gigante Andrea per questo festival che sarà un successo anche quest'anno, e ovviamente ti rinnovo l'appuntamento per l'anno prossimo.
1: Volentieri, crepi il lupo, ci vediamo ad Artico, ti aspetto e vi aspetto.
0: Benissimo, grazie, buona giornata e un abbraccio.
1: A voi.
0: Ciao, grazie ancora al direttore artistico Andrea Della Piana, e vi ricordo ancora Artico Festival che si terrà al Parco della Zizzola di Bra dall'11 al 13 giugno, quindi da domani, mi raccomando, andateci in molti. Noi proseguiamo con la musica di Radio Italia 1, arriva San Giovanni con Veramente.
2: Radio Italia 1.

0: Robin Schulz, Better Times su Radio Italia 1. Allora, su Insanity Page ho scoperto che esiste la clinomania. Sapete cos'è la clinomania? Il nome che si dà a quei giorni in cui restare a letto non è più solo pigrizia, ma una fuga proprio dalla vita. E a volte non è stanchezza, è quel momento in cui proprio ti svegli, prima ancora di alzarti senti già che la giornata pesa. Dai, a chi non è successo almeno una volta, anche più di una volta, soprattutto in questo periodo col cambio di stagione. Il letto diventa l'unico posto in cui tutto è fermo, non devi rispondere a nessuno, non devi prendere decisioni, non devi essere in una versione di te che in quel momento non ti va di essere, non ti viene quindi naturale. Fuori invece c'è tutto il resto: messaggi da aprire, cose da fare, appuntamenti, persone, aspettative. Anche solo pensarci può sembrare troppo, e così resti lì. Non perché vuoi dormire, ma perché alzarti richiede più energia di quanta ne hai in quel momento. In alcuni contesti questa esperienza viene chiamata proprio clinomania. È un termine non clinico, usato in modo descrittivo, diciamo, per indicare quei momenti in cui il bisogno di restare a letto non è legato alla stanchezza fisica, ma è una difficoltà nel reggere ciò che arriva dall'esterno. Secondo me è quella corda che se tu tiri e non ti impedisci di non tirare, di mollare un po', forse è proprio quella che ti fa cadere poi nelle patologie tante volte, non dico sempre. Questa era una mia parentesi, una mia considerazione. Non è semplice pigrizia, è una forma di evitamento che può comparire nei periodi in cui tutto sembra troppo insieme. Quindi lo immagino e l'ho vissuto molte volte. Spesso non è immediata da riconoscere perché dall'esterno può sembrare solo non avere voglia. Quindi l'articolo termina con una bellissima parola che voglio condividere con voi: abbiate cura di voi. Quindi abbiamo cura di noi prima di tutto. Adesso arriva Francesca Michelin con Strega Comanda e il suo nuovo singolo qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Dai, dai, Shakira Barnaboy su Radio Italia 1. Allora, sempre da Insanity Page, oggi è la giornata in Giappone. La solitudine si combatte anche così. Allora, quasi un terzo della popolazione giapponese ha più di 65 anni e la solitudine degli anziani non è un problema privato, è una crisi sociale. E alcune persone hanno deciso di affrontarla in modo inaspettato. In quartieri come Shibuya, Tokyo, esistono caffè e tea shop che assumono esclusivamente persone sopra i 70 anni, non per beneficenza, attenzione, ma perché lavorare significa avere una routine, incontrare persone ogni giorno, sentirsi ancora parte della vita che scorre fuori. Alcuni di questi locali accolgono anche persone con disturbi della memoria in un ambiente senza pressione e senza giudizio, e la cosa più sorprendente, sono diventati tra i posti più amati del quartiere proprio per quell'atmosfera che non si trova da nessun'altra parte. C'è qualcosa di molto più umano nell'idea che il modo migliore per combattere la solitudine non sia un'app o un programma governativo, sia una tazza di tè servita da qualcuno che a 70 anni ha ancora moltissimo da dare e moltissimo, aggiungerei io, da insegnarci. Quindi mi è piaciuto molto condividere con voi questo articolo. Approvo, si dovrebbe fare anche qui in Italia una cosa del genere. Viva anche i nostri anziani, che sono la memoria storica del nostro paese, sono veramente un patrimonio meraviglioso. Tra poco arriva Brescia con Dadio.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

Rose Villain con Bollicine chiude l'appuntamento e lo spazio con la Mucchi. Io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi do appuntamento a domani, ci saranno due appuntamenti, quattro chiacchiere con la libraia e il consiglio di Antonella Menzio su una nuova lettura e una nuova suggestione, come la chiamo io. Ci sarà anche un'intervista, non spoilerò nient'altro. Vi ringrazio, vi auguro buon pranzo, proseguiamo con Bob Sinclair, il palinsesto di Radio Italia 1. A domani dalla Mucchi è tutto, ciao.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
3: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
2: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
4: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, pronto anche quest'oggi a darvi il benvenuto al nostro gossip e servito in diretta fino alle 15, insieme per insomma aggiornarvi, raccontarvi tutte le ultime novità dal mondo dello spettacolo. Anche quest'oggi non vi faremo mancare le ultime news, indiscrezioni, retroscena, perché no, dal mondo dei VIP e delle celebrità e anche della TV, perché no, nel corso della nostra diretta, dove ci sarà spazio anche per tutti i vostri messaggi 347 049 3131, per scriverci o mandarci i vostri audio attraverso WhatsApp. E poi tanta musica naturalmente ad alleggerire questa giornata. Cosa state facendo? Fatecelo sapere anche da dove ci ascoltate, perché no, attraverso magari l'app di Radio Italia 1 gratuita, la trovate negli store dei vostri smartphone. Dai che si parte subito con Alvaro Soler e la sua Regalo.
2: Radio Italia 1.

0: Non è mica te, Eddie Brock su Radio Italia 1. Parliamo di lei, 19 anni, romana, verace, l'ironia del papà, che si chiama Francesco, le battute taglienti della mamma, che si chiama Hilary. Avrete capito di chi sto parlando. Lei è Chanel Totti, secondogenita dell'ex calciatore della conduttrice Mediaset, reduce tra l'altro dalla vittoria nell'ultima edizione di Pechino Express, ora ancora di più al centro dell'attenzione mediatica, dunque è del tutto naturale che cresca anche un po' la curiosità legata alla sua vita sentimentale, no? Una vita che pare abbia avuto di recente una svolta. Il cuore di Chanel infatti sarebbe tornato a battere forte dopo la fine della relazione con Christian Babalus. Chi c'è ora al suo fianco? Chi ci sarà? Un rapper, così dicono, a riportare i dettagli, in questo caso il sito Webbo, secondo cui Chanel potrebbe, condizionale d'obbligo, aver ritrovato l'amore. Il sito dedicato alla generazione Z ha raggruppato un po' di indizi. Innanzitutto, due giorni fa Le One, questo il nome d'arte appunto del rapper, si è esibito live in una discoteca vicino a Milano e Chanel si trovava lì accanto a lui sul palco con in mano la sua giacca, e lei inoltre ha pubblicato uno scatto di una finestra con vista Duomo. Avranno soggiornato in hotel assieme, si domanda il sito, e pare che non fosse neanche la prima volta. Già qualche mese fa Chanel aveva condiviso il palco con lui, ultimo ma non per importanza il fatto che i due si seguono reciprocamente su Instagram. Insomma, solo amici o c'è qualcosa di più? Al momento i diretti interessati non hanno né smentito né confermato il gossip. Ma chi è Le One? Le One è il nome d'arte di Gaetano Di Maio, è un rapper campano amato tra i giovanissimi, originario di Nocera Inferiore, provincia di Salerno, è nato nel 2003, Chanel del 2007. Fino a poco tempo fa lui era fidanzato con Melanie Musillo, influencer e creator. A 13 anni scrive le sue prime canzoni, poi il suo percorso ufficialmente decolla col brano Addostaie, che riscuote un grande successo e ottiene la certificazione di disco d'oro. Sui social ha un buon seguito, su Instagram conta 321.000 follower, mentre su TikTok 336.000. Sui social ama pubblicare contenuti relativi al mondo della musica, col suo pubblico ha un rapporto speciale con i live sempre pieni e i fan pronti ad acclamarlo.
1: Radio Italia 1.

0: verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso c'era Achille Lauro qui al Gossip è Servito. Parliamo di lei che ci ha dormito con Achille Lauro. Emma Stoccolma è innamorata senza giri di parole, lo racconta con grande autenticità nell'ultima intervista rilasciata in questo caso al settimanale Chi, dove racconta: ho incontrato una persona e sono molto innamorata ed è bello, era da tanto che non mi succedeva, dice Emma Stoccolma, che non si sapeva ufficialmente impegnata sentimentalmente dai tempi di Angelo Madonia, no? L'ex ballerino di Ballando con le Stelle, con cui ebbe una relazione. Con il mio ragazzo sono espansiva, io che non sono abituata agli abbracci nemmeno con le mie amiche, dice ancora. Nessun ulteriore dettaglio sull'uomo che da qualche tempo occupa il suo cuore, solo quello che di professione fa il pittore, passione che li accomuna dal momento che lei stessa ama dipingere e realizzare quadri. Mi ha conquistata grazie alla nostra passione. Se uno mi scrive alle 2 di notte, vieni in studio che dobbiamo saldare un pezzo di ferro, penso subito: oddio, forse ho incontrato l'uomo della mia vita, dice la conduttrice serena in questo momento della sua vita e anche consapevole di quali siano le sue priorità. Infatti dice: non mi vedo invecchiare con un uomo al mio fianco, non ho quel progetto, credo molto di più nell'amicizia e accetto un uomo solo a certe condizioni, dice Emma Stoccolma, e poi spiega: voglio avere di fronte una persona sincera che mi dica anche cose difficili da accettare ma che non mi nasconda nulla. Di recente si è vociferato di un'intesa speciale tra lei e Samurai J, no? Un'intesa nata, si diceva, durante l'ultimo Sanremo, dove il cantante napoletano ha gareggiato col brano Ossessione, un flirt su cui nessuno dei due ha mai detto nulla fino ad oggi. Emma Stoccolma dice: lui è tanto carino, una persona veramente adorabile, però non c'è nulla di romantico tra noi. Che ha aggiunto Emma Stoccolma, ha aggiunto anche poi un aneddoto che vi anticipavo qualche estate fa, no? Relativo ad Achille Lauro. A Pechino Express abbiamo dormito insieme, ma non è successo niente, siamo stati concorrenti, abbiamo condiviso una stanza durante il gioco, con lui tornerei lì tra le Filippine e il Giappone per sfidarlo di nuovo.

0: Sabrina Carpenter, la sua house tour su Radio Italia 1. Il gossip è servito. Albano e Romina Power che cantano su di un palco insieme. Beh, dimenticateveli per sempre. A mettere così la pietra tombale, boom, su una coppia che ha fatto la storia della musica leggera italiana, oltre a quella del gossip e della cronaca rosa, sono le dichiarazioni rilasciate proprio da Albano Carrisi al settimanale Di Più TV. Con Romina non canterò più, mai più, ha detto chiaro e tondo, insomma, il cantante di Cellino San Marco, parole che non lasciano spazio né per fraintendimenti né per le speranze dei tanti fan ancora della coppia, che ne seguono da decenni le vicende artistiche anche private, vicende che sono anche in questo caso sempre intrecciate. Non si può pensare infatti che su quella drastica scelta di Albano di mettere fine per sempre anche al sodalizio artistico con la ex moglie abbia pesato l'ultimo e pesante litigio, no? Consumato in parte anche davanti alle telecamere in TV, uno scontro iniziato con le durissime dichiarazioni di Romina a Belve, in cui la Power ha sostanzialmente accusato l'ex marito di non averla sostenuta abbastanza nel momento durissimo della scomparsa della loro figlia maggiore Ilenia, dichiarazioni che Albano ha definito pochi giorni dopo ospite di Domenica In una pugnalata nello stomaco poco prima di cedere alle emozioni, non riuscendo a trattenere le lacrime. Uno scontro che ha avuto lunghi strascichi dalle dichiarazioni dei figli, soprattutto quelle di Cristel e Romina Junior, non tenerissime con il padre, a quelle dello stesso Albano che è arrivato fino a Lourdes a chiedere un po' di pace per la sua famiglia. Alla fine di questo agitatissimo periodo ora arriva anche l'annuncio dell'interruzione della collaborazione professionale con la ex moglie. Quindi Albano e Romina negli anni in cui i loro rapporti dopo la fine del matrimonio erano stati più difficili avevano già sospeso per molto tempo i concerti insieme. Sono tornati a cantare dal vivo in coppia qualche anno fa a furor di popolo perché i fan di tutta Europa lo volevano. Ora però la tensione tra i due è tornata altissima e Albano ha deciso di dire basta. Prima che l'immagine della coppia che canta insieme felicità su un palco guardandosi negli occhi diventi soltanto un ricordo o un filmato da teche, rimangono ancora un paio di occasioni per vederli sul palco insieme, visto che sono legati da un contratto firmato un anno fa. Il primo dei due ultimi live di Albano e Romina Power insieme si terrà in Austria ad agosto alla Seebühne di Morbisch sul lago di Neuselt. In seguito la coppia salirà sul palco a Poznan in Polonia. Saranno gli ultimi due concerti quelli, assicura Albano, e questa volta forse c'è proprio da credergli, no?
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Vacci piano Emma Marrone con Ercomi per salutare e accontentare ovviamente anche il nostro amico Sandro dalla Sardegna, Sandro da Abbasanta, in provincia di Oristano, giusto? Ciao Sandro e grazie anche a te. Per il tuo messaggio, per il buon pomeriggio. Allora c'era la vicenda sempre che aleggia, no? Quella legata a Belen, giorni a dir poco complessi per Belen Rodriguez, la sciagura argentina che sta attraversando un periodo buio in cui l'equilibrio vacilla, gli incidenti in auto, il drammatico episodio in casa, l'ospedale, nulla è semplice in questo periodo a sostenerla. Questa è cosa certa, c'è una persona speciale però con la quale ha condiviso un lungo amore travagliato, un amore finito, ma che diciamo in qualche altra forma evidentemente rimane e la protegge. E stiamo parlando ovviamente di Stefano De Martino. Il conduttore campano è stato paparazzato da Key Magazine, infatti le immagini di lui insieme all'ex moglie Belen riempiono la rivista e vengono pubblicate anche sulla copertina. Dentro c'è un racconto che fa credere nell'amore, quello profondo, quello che va oltre ogni limite. Ieri è arrivata la delicata notizia, no, sul versante legale, con Belen indagata per omissione di soccorso a Milano. Oggi queste immagini della showgirl insieme all'ex marito. Nelle foto pubblicate da Key, i due sono stati paparazzati mentre sono nell'enorme macchina di De Martino. Il presentatore guida e accanto a lui c'è Belen, occhiali da sole scuri per entrambi. Lui scrive: la rivista è andato a prenderla dove si era rifugiata nei giorni successivi al suo ricovero. Quando si è trovata da sola in casa, confusa e spaventata, De Martino non ha esitato un attimo ad andare da lei per sostenerla, come giusto che sia, e lei sa che su questo può fidarsi di lui e quindi lo ascolta. Nel mentre che la giustizia farà il suo corso, Belen sta riprendendo in mano la propria vita. Questa mattina per esempio ha postato un'immagine insieme alla figlia Luna Marie. Nei giorni scorsi invece Key rivela che è andata a pranzo con la sua manager e amica Antonia Achille. Il loro rapporto esiste da anni e perché lei ha dimostrato sempre di pensare al suo bene. Belen ha bisogno di amici veri, di affetti sinceri. Saranno proprio questi affetti sinceri in questo periodo ad aiutarla piano piano per uscire da questo tunnel diventato troppo lungo e buio.
1: Radio Italia 1.

Malika Ayan col nuovo singolo Una possibilità. Noi ci fermiamo per qualche istante, qualche canzone per meglio dire, senza interruzioni, e ci ritroviamo tra poco con la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 col nostro gossip è servito.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia 1, il gossip è servito. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta la nostra seconda ora fino alle 15. Dopo di me ci sarà l'appuntamento con la Super Simo, Simona Sorbara in socializzando con la Simo fino alle 18 su Radio Italia 1, poi dalle 18 alle 20 spazio anche a Sergio Melito per Gossip Play. Tra poco la svolta con la conferma insomma di quello di cui si parlava ieri, nonostante insomma la controfferta della Rai, Milo Infante passa a Mediaset. Tra poco tutte le novità su uno dei primi movimenti insomma del telemercato dell'estate. Poi tanto altro, i vostri messaggi come sempre 347 049 3131 attraverso WhatsApp.
1: Radio Italia 1.

Clara con Prima Donna su Radio Italia 1. E allora, sono ore concitate per la Rai da quando Davide Maggio ha lanciato l'indiscrezione sull'addio alla Rai per approdare a Mediaset. Il quadro si è arricchito di ricostruzioni, retroscena, versioni differenti. Nelle ultime ore si è parlato di diversi scenari: la permanenza Rai 2 a un possibile trasferimento su Rete 4 Italia 1, passando per l'ipotesi di un incarico manageriale all'interno dell'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. A tagliare la testa alle varie illazioni ci ha pensato Dago Spia. Giuseppe Candela scrive, senza se e senza ma, che Tele Meloni perde un altro volto di punta. Milo Infante passa a Mediaset, confermando quanto detto da Davide Maggio appunto lunedì sera. Infante ha confermato, come già detto lunedì ai vertici Rai, le sue dimissioni da conduttore e vice direttore. Dago Spia conferma anche il ruolo apicale, rivelando che il giornalista avrà un doppio ruolo: sarà in prima serata e sarà condirettore di Video News. Candela specifica anche che mai sarebbero state prese in considerazione dei passaggi di testimone, mai vagliate la conduzione di Quarto Grado e Dentro la Notizia, escludendo anche la possibilità di una striscia quotidiana su Rete 4. Le indiscrezioni di Candela sono arrivate poche ore prima della conferma ufficiale della Rai. La notizia delle dimissioni dalla Rai di Milo Infante è stata confermata appunto dalla televisione pubblica, che oggi 10 giugno ha comunicato la fine del rapporto di collaborazione tra la TV di Stato e il giornalista, che era anche vice direttore nell'ambito della direzione approfondimento. Rai comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale. Per ringraziarlo per l'attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l'azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale, si legge nel comunicato ufficiale dell'azienda. Ora, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, la Rai gli avrebbe offerto di portare la sua retribuzione fissa a 240.000 euro, potendo così aggiungere una parte variabile, ma nessun contratto come quello di Monica Maggioni per superare il tetto dei 240.000 euro, come si è vociferato, si racconta ancora. In Rai si spiega che simili contratti vengono offerti a giornalisti in via di pensionamento, come Riccardo Iacono o Federica Sciarelli, per trattenerli sulle proprie reti, e Infante neppure avrebbe avanzato questo tipo di proposta. Dopo il comunicato della Rai è stato pubblicato anche il comunicato di Mediaset, nel quale si leggono maggiori informazioni sul ruolo di Milo Infante, che sarà da subito al lavoro col vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi. Il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news di Mediaset. Poi le prime parole di commento del giornalista dopo l'approdo a Cologno Monzese: Mediaset per me è un punto d'arrivo, ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l'opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana, ha detto Milo Infante. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza a servizio dei nuovi progetti e di nuove idee.

0: Justin Bieber con Daisies qui al Gossip è servito. Sono passati anni da quando i nomi di Emma ed Elodie non si affiancano come protagoniste di un'amicizia un tempo al centro dei racconti di musica e spettacolo. Stando alla ricostruzione precisa che Gabriele Parpiglia ha affidato alla sua newsletter, pare proprio che non ci siano proprio margini assolutamente di riavvicinamento tra le due. Storie di una rottura, quella tra Emma ed Elodie, ecco le tappe che hanno portato alla fine di un'amicizia, scrive il giornalista nel titolo che anticipa il racconto. L'evoluzione di un rapporto che si legge, guai a menzionarlo, ci dicono, è proibito parlarne. In 10 anni tra le due cantanti il silenzio è calato sempre più irrimediabilmente, in modo silenzioso che forse è quello peggiore, quello che trascina rancore profondo, scrive proprio così Parpiglia, ripercorrendo le tappe di un rapporto iniziato nel 2015 con l'ingresso ad Amici di Elodie e proseguito poi professionalmente anche dopo con Emma, che da coach del programma che era continua a stare accanto alla giovane collega anche dopo, fino alla decisione di interrompere ogni contatto quando la scelta professionale di Elodie è stata definitiva. Il rapporto tra Emma e Elodie si era forzato dopo Amici con la decisione della cantante salentina di produrre il primo album della giovane collega. Emma ci mette le mani, le orecchie e il nome, commenta Parpiglia, riavvolgendo insomma il nastro a quel 2016. Elodie firma con Universal, la galassia discografica di Emma, e finisce dentro lo stesso management. Il nome che dovete segnarvi, scrive Parpiglia, è quello di Francesca Savini, l'agente musicale attorno a cui ruota la squadra, lo stesso recinto professionale per entrambe. Lavoro, ma non solo, perché le due vanno anche a vivere insieme. Elodie, che a Roma non aveva più una base, veniva da anni di vita precaria tra Lecce e i locali, trova in Emma un porto sicuro, ricorda il giornalista, insieme al dettaglio che a scrivere il pezzo Tutta colpa mia, con cui Elodie ha debuttato a Sanremo 2017, c'era anche Emma. Ma è allora che Elodie inizia a riflettere sul suo successo, si interroga sui meriti di questo successo e compie il gesto che cambia tutto: esce dal sistema. Questo dunque il punto di non ritorno. Si stacca dalla gente, cambia referenti, abbandona i progetti costruiti dentro il perimetro di Emma, vuole capire che artisticamente senza la rete di protezione, si racconta di Elodie, con le conseguenti ricostruzioni che parlano di malumori dentro l'etichetta e di un effetto domino. Saltato il lavoro, salta tutto, perché quando condividi manager, etichetta, casa e palco non esiste separare il professionale dal personale. Era tutto la stessa cosa, racconta Parpiglia. La malattia poi di Emma nel 2019 porta solo un breve riavvicinamento, cancellato ancora una volta quando il successo di Elodie spicca il volo nel 2020 con il Sanremo che lancia Andromeda e inizia a delinearsi la fama di pop star. Il gelo oggi è pressoché totale, tangibile nelle occasioni come una Nessuna 100.000 a Napoli, lo show benefico per i centri antiviolenza dove le due si sarebbero evitate per tutta la sera e le tensioni erano palpabili. L'amicizia è finita quando Elodie si è staccata dall'agente Francesca Savini e i progetti comuni sono svaniti nel nulla. 7 anni dopo la diagnosi non è cambiata di una virgola, perché quella semplicemente è la verità. Scrive Parpiglia, tracciando quindi il quadro attuale sintetizzato in un'immagine. Quando il calendario le costringe allo stesso evento, la coreografia è sempre quella: ingressi separati, sguardi altrove, uscite separate, un rapporto insomma per cui non pare più esserci alcun tipo di possibilità.
1: Radio Italia 1.

0: Hug Yourself insieme a Kamrad su Radio Italia 1. Al gossip è servito, parliamo di loro due tornati insieme. Ci sono luoghi che profumano di estate, altri che sembrano fatti apposta per ricominciare. Di chi parliamo? Di Alice Campello e Alvaro Morata. E per loro quel posto, almeno per questa fase della loro vita, sembra essere Minorca, l'isola delle Baleari. Infatti la meta scelta dalla coppia per la prima vacanza ufficiale dopo la riconciliazione annunciata nei giorni scorsi. Nessun grande evento mondano, quindi solo qualche passeggiata tra le strade dell'isola e il desiderio di trascorrere del tempo insieme ai figli, lontano dal rumore che aveva accompagnato la loro separazione. A raccontare il viaggio è stato il giornalista spagnolo Avi Hoyos, che sui social ha condiviso alcune immagini ricevute da persone presenti sull'isola. Nelle foto e nei video Alice Campello e Alvaro Morata appaiono rilassati mentre passeggiano insieme alla loro famiglia. Secondo chi li avrebbe incontrati durante il soggiorno, i due sono sembrati particolarmente affiatati, un dettaglio che non è passato inosservato a chi negli ultimi mesi aveva seguito con una certa attenzione l'evoluzione del loro rapporto. Per la coppia non si tratta nemmeno della prima esperienza a Minorca. Già 3 anni fa avevano scelto la stessa destinazione per una vacanza di coppia. Questa volta però il significato sembra essere diverso: non più una semplice pausa estiva, ma una tappa simbolica di un nuovo capitolo. La vacanza arriva poco dopo le indiscrezioni che avevano riportato sotto i riflettori la storia tra i due. A confermare il ritorno insieme era stato lo stesso calciatore spagnolo, che aveva parlato apertamente a Javi Hoyos della volontà di concedersi una nuova possibilità, parole che hanno emozionato molti fan, soprattutto quando Morata ha definito Alice la donna della sua vita, il punto di riferimento della loro famiglia. Le immagini che arrivano quindi dalle isole Baleari, da Minorca, sembrano andare nella stessa direzione: niente dichiarazioni plateali, soltanto gesti semplici, sorrisi, momenti condivisi. A volte sono proprio questi dettagli, no? Più delle parole, a raccontare una storia d'amore che ha deciso di ripartire da dove si era fermata.
1: Radio Italia 1.

0: Meglio di no.
1: Eccoci di nuovo insieme con ancora una notizia, dai, da raccontare, quella che riguarda Tommaso Paradiso, che si sposa in Toscana a Capalbio, e in questa estate affollatissima di matrimoni famosi sarà la Pieve di San Nicola a Capalbio, siamo in provincia di Grosseto, a ospitare già questo weekend, sabato 13 giugno, le nozze tra il cantante e la compagna Carolina Sansoni. La cerimonia sarà religiosa, officiata dal parroco del borgo, Don Marcello Serio. Lo apprende la DN Kronos, in questo caso da fonti vicine ad ambienti musicali. Tommaso Paradiso aveva annunciato le nozze con la storica compagna Carolina, imprenditrice digitale, all'inizio del 2026, poi durante la partecipazione al Festival di Sanremo, dove il cantante era in gara con i Romantici, la coppia aveva rilanciato con un video diventato virale su TikTok, sulle note di Per Sempre Sì, il brano di Sal Da Vinci, la coppia ballava sull'ormai famigerata coreografia, mostrando proprio alla fine un vistoso anello al dito della futura sposa. La Pieve di San Nicola, affacciata su Piazza della Repubblica nel cuore del centro storico di Capalbio, è uno dei gioielli architettonici del paese maremmano, costruita tra il 1100 e il 1200. La chiesa conserva una stratificazione di elementi di varie epoche, romanici, gotici, rinascimentali, facciata sobria con portale ad arco gotico e rosone, navata unica con volte a crociera e cappelle laterali decorate da affreschi di scuola senese e umbro laziale. Tra le opere più rilevanti, una Madonna in trono con bambino e santi e raffigurazioni di San Nicola di Bari e San Lorenzo. La Pieve, una superficie interna di circa 260 metri quadrati, può accogliere tra le 80 e le 100 persone sedute, una capienza che può quasi raddoppiare considerando anche i posti in piedi. E quindi per sabato sono attesi parecchi invitati, tra parenti, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, da Coez a Franco 126. Sicuramente poi ci saranno anche le prime foto nel post weekend, post matrimonio tra Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Tommaso Paradiso con I Romantici. Chiudiamo così l'appuntamento di oggi su Radio Italia 1 con me, Federico. Ci ritroveremo domani, sempre a partire dalle 13, con il nostro gossip e servito. Invece tra poco si continua a stare insieme in compagnia di Simona Sorbara, socializzando con la Simo fino alle 18 e poi anche dopo con Sergio Melito per Gossip Play fino alle 20. Grazie a tutti, passate un buon pomeriggio e appuntamento a domani. Ciao ciao.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione, esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale. Domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon mercoledì 10 giugno, le 15.08, io sono pronta, prontissima, microfonata, cuffiata per passare insieme a voi le prossime 3 ore di diretta fino alle ore 18 con la bella musica national e international di Radio Italia 1, con i nostri vipponi, i nostri artistoni, andiamo a curiosare nelle loro pagine official, infatti il programma si chiama Socializzando con la Simo, curiosiamo sulle loro pagine, quelle ufficiali, per vedere che cosa avranno combinato da ieri ad oggi. Dai, anche oggi le notizie sono tante, sono belle, sono soprattutto divertenti, però divertiamoci con Robbie Schulz e Zoe West con la loro AM2PM che apre questo pomeriggio musicale in compagnia alla Simo.

0: Emanuela Loia in Tutte le cose terra. Allora vi ricordo il numero di WhatsApp, il 347-049-3131, il nostro numero preziosissimo per fare le vostre scelte musicali, le vostre richieste, le vostre dediche, argomentare sulle nostre news e fornirci voi il link di news curiose. Quindi lo ripeto, 347-049-3131. Abbiamo già i nostri amici che stanno scrivendo, ma già da questa mattina dalle 9 fino alle 20 il telefono, il nostro WhatsApp è lì per voi, veramente per dare voce alle vostre voci. Quindi intanto vi salutiamo, adesso vado a scrivervi uno per uno e a ringraziarvi.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Planet Funk, Feel Everything. Allora, i mesi scorsi continuavamo a dire che Kanye West sarebbe stato, ci sarebbe stato nello show in Italia all'arena di Reggio Emilia. In realtà non è così. Stop ai concerti di Kanye West e Travis Scott, annullati tutti gli show previsti per il 4 e il 5 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia. Quindi proprio tutti i concerti sono stati annullati. C'è proprio l'annullamento delle date. Vabbè, i biglietti acquistati in prevendita verranno poi rimborsati secondo le modalità previste. Così, in una nota, gli organizzatori comunicano l'annullamento di questi concerti, nota anche come Campovolo, ovviamente la più grande venue per concerti all'aperto d'Europa. C'è stato questo divieto da parte del prefetto per questi concerti, quindi gli organizzatori hanno deciso di annullare proprio queste date previste. Eravate in tanti a volerci andare, soprattutto eravate in tanti a dire che bello, Kanye West farà solo più la data italiana, quindi ci sarebbe stato veramente un sacco, no, di notizie attorno a questa notizia. In realtà però non è così, quindi non vedremo Kanye West quest'anno in Italia, ma non vedremo neanche Travis Scott, che tanto volevamo vedere.
1: Radio Italia 1.

0: Salutiamo tutti i nostri Radio Italia Unici che stanno scrivendo i loro messaggi in modalità WhatsApp al 347-049-3131. Fatemi salutare tutti i ragazzi. Oggi ultimo giorno di scuola, io sono arrivata qua con veramente le urla ancora dei ragazzi che uscivano da scuola felici, festanti, perché ci sta, quando si finisce la scuola si è sempre felici. Allora, un in bocca al lupo a tutti coloro che invece devono sostenere gli esami. Forza ragazzi, mi raccomando, lo studio è importante, importantissimo, il futuro è nelle vostre mani, quindi mi raccomando, dovete diventare persone capaci e soprattutto di valore. Questo soltanto lo studio e la formazione sicuramente vi porterà ad esserlo. Quindi un abbraccio fortissimo a chi è già in vacanza e un abbraccio ancora più forte e grande ed enorme a tutti coloro che dovranno sostenere gli esami. Noi tra poco andremo a parlare di Katy Perry, a fra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: appunto quello del Tribeca Film Festival, hanno assistito alla prima mondiale del documentario sull'ultimo tour della cantante, appunto, Katy Perry, tra sorrisi, abbracci, sguardi complici. Quindi siamo molto contenti di vederla così innamorata, diciamo, una storia d'amore che si fa sempre più seria. Io vi leggo questa notizia da TG Com 24.
1: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.
2: Come si fa?

Giuse Ferreri con la sua musica classica. Allora, quest'oggi siete in tanti a scriverci di essere stati al concerto di Eros Ramazzotti a Milano, un concerto bellissimo dove come ospiti ci sono state anche Giorgia, Max Pezzali ed Elisa, 51.000 spettatori, ha dato veramente via alla tappa italiana del suo una storia importante World Tour che tutti aspettavate, quindi una notte di grande musica, di emozioni che appunto si è inaugurata a Milano dopo quasi 30 anni ritorno a San Siro, è la mia seconda città, dice Ramazzotti, quindi l'emozione è forte, sono arrivato con un peso al centro dello stomaco, quindi vuol dire che l'emozione è sempre tanta, ha confidato proprio l'artista descrivendo il suo stato d'animo prima di salire sul palco, quindi davanti a questo stadio gremito con 51.000 spettatori ha dato via a questo tour con le sue canzoni più belle, con i suoi successi più grandi, ovviamente eravate in tanti, in tantissimi, ed oggi abbiamo trovato le vostre foto qui al 347-049-3131, quindi grazie di cuore a tutti i nostri Radio Italia Unici che scelgono la nostra radio anche per condividere questi momenti, quindi grazie di cuore, tra poco lo ascoltiamo. La tua

I Feel So Free, Madonna e Peggy Goo. Vado a salutare Alessandro che è al 347-049-3131. Ci ringrazia per tenergli compagnia. In questo momento lui è in macchina, ma ci tiene a dire: sono fermo in macchina e scrivo questo messaggio. Mi fai sentire Rosa Chemical con Mamma Mia, cara Simona? Certo, arriva subito per te Rosa Chemical.

0: l'occupazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnali di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: messaggi. Voglio salutare ancora tutti gli studenti, come ho fatto prima, perché ci state scrivendo che bello Simo, finalmente oggi ci sono le pizzate, stasera si comincia con le pizzate di classe, quindi un salutone enorme a voi e un salutone, come abbiamo detto prima, ma lo rinnoviamo ancora a tutti i ragazzi che devono dare gli esami e quindi devono sostenere gli esami che saranno ancora sui libri nei prossimi giorni, quindi forza forza forza ragazzi, siamo con voi.
1: Radio Italia 1. La città.

Yes, con la loro Swim. Allora parliamo di Taylor Swift, perché l'avete richiesta con Opalite, arriva sicuramente tra pochissimo, e ha sorpreso il pubblico alla prima mondiale di Toy Story 5 da un po' di giorni. Stiamo parlando di Toy Story 5 a Hollywood, con un'esibizione. Dopo la proiezione Swift ha cantato la sua canzone I Knew It, scritta dal punto di vista del personaggio di Toy Story, Jessie, e si è unita a Randy Newman nell'esecuzione di You Got a Friend in Me. Molto molto bella lei al pianoforte, molto molto elegante. Uscirà nelle sale il 19 giugno, quindi non vediamo l'ora di vedere il film, di ascoltarne la colonna sonora. Comunque in questa bellissima esibizione a sorpresa della prima mondiale di Toy Story 5 da parte di Taylor Swift, è visibile, la potete vedere sui social, perché questo video è diventato virale. Lei che suona questo meraviglioso piano a corda con un vestito giallo molto molto bello. Allora noi ce l'ascoltiamo con la sua Opalite qui direttamente su Rally Italia 1 in compagnia della Simo fino alle ore 18.

0: Cat con la loro Your Superstar, suonata qui su Radio Italia, Radio Italia 1. Allora, Mino Infante lascia la Rai e sbarca a Mediaset, è ufficiale, condurrà lui Quarto Grado. Allora, l'addio del conduttore ormai è ufficiale, la lettera di dimissioni ha formalizzato questa mattina al capo, è stata formalizzata questa mattina al capo del personale, quindi lo lascia praticamente la Rai, sbarca a Mediaset, è ufficiale. In una nota all'azienda televisiva del servizio pubblico lo ha reso noto, e quindi bisognerà capire che cosa andrà a condurre. Si parla di Quarto Grado, beh, vedremo ovviamente poi nel palinsesto Mediaset che cosa succederà. Quello che conta e sono praticamente le sue interviste che sta rilasciando in questo momento, dove dice che Mediaset per lui è un punto di arrivo, e ringrazio ovviamente tutta l'azienda per la fiducia e per l'opportunità di far parte comunque di una realtà che rappresenta da sempre per lui un punto di riferimento, ma non solo per lui, anche per la televisione italiana. E quindi già nella giornata di oggi si parla di possibili offerte, diciamo, di lavoro, e potrebbe essere appunto la conduzione di Quarto Grado, perché lasciando Gianluigi Nuzzi la conduzione potrebbe entrare proprio Mino Infante. Beh, noi ovviamente glielo auguriamo, e oltre a augurargli ovviamente questo successo, gli auguriamo anche di insomma trovarsi bene in un'azienda, perché cambia completamente, no? Quindi ti facciamo l'in bocca al lupo anche per questo, caro Mino Infante.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5

suonata qui su Radio Italia 1. Tra poco parleremo di Emma Stoccolma, che finalmente dice di essere innamorata. Noi siamo molto contenti perché arriva l'estate, quindi la freggia di Cupido deve assolutamente colpire qualcuno, e sono tanti gli innamorati, sono tanti i matrimoni dell'anno, ne abbiamo già parlato in questi giorni. Noi italiani stiamo aspettando per esempio quello di Tommaso Paradiso, che si svolgerà proprio a Capaglio nei prossimi giorni. Ma intanto vado a salutare Lorena, che al 347-049-3131 dice: sì, ma stasera c'è Tiziano Ferro, e allora ce lo fai ascoltare con Lazza e la loro Perdono? Beh, guarda, mi sembra già di sentirlo in sottofondo, sicuramente non mancherà nella scaletta di questo ultimo tour questa Perdono, e tu te l'ascolti qui in questo momento su Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. We will

0: David Guetta, Teddy Swims e Tom Zenai con la loro Gone, Gone, Gone. E allora le parole di Emma Stoccolma: sono innamorata. La conduttrice parla per la prima volta dell'uomo che le è accanto e commenta anche le voci di flirt con il cantante Samurai J. Vi ricordate che le avevano appioppato anche una storia con Samurai J. Lei invece dice di essere innamorata di una persona da tanto tempo che non le succedeva. È sempre bella essere innamorata e non dai tempi dell'ex ballerino di Ballando con le Stelle non l'abbiamo più visto proprio in una relazione, diciamo così, alla luce del sole. E in questo momento in realtà si sta sbottonando un pochettino di più. Dice che il commento sul presunto flirt con Samurai J e queste voci di corridoio sono assolutamente false. Non c'è un flirt con nessuno proprio. Lui è una persona adorabile, carina, nulla di romantico tra di loro, sono assolutamente amici. E poi aggiunge anche un aneddoto su Achille Lauro dicendo: guarda che anche a Pechino Express abbiamo dormito insieme ma non è successo niente, siamo stati concorrenti, abbiamo condiviso una stanza ma nulla di più. Però ovviamente per il mondo del gossip, se condividi una stanza, se condividi una cena o ti vedono già con qualche amico, è già flirt. Quindi assolutamente Emma Stoccolma è assolutamente innamorata in questo momento, ma non di Samurai J, quindi smentisce questo gossip.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

La dolcezza di Bruno Mars in questa Risky Doll suonata qui su Radio Italia 1. Abbiamo quasi terminato la seconda ora, rientriamo nella terza con tantissime notizie ancora, rientriamo nella terza salutando anche tutti i nostri Radio Italia Unici che al 347-049-3131 ci raccontano un po' la loro giornata. È finita la scuola, quindi anche i genitori sono felici, un po' meno felici perché i ragazzi devono stare a casa e quindi cosa gli facciamo fare a questi ragazzi? Non tutto il giorno sul telefono, mi raccomando, ma neanche sulla PlayStation e neanche in televisione. Facciamogli fare dello sport, delle belle camminate all'aria aperta, teniamoli a contatto con la natura. Ecco, questa sarebbe una cosa molto molto bella, un sogno che poi tutti noi abbiamo. Allora andiamo a salutare 347-049-3131 la nostra amica Lucia che ci richiede Sara Toscano con Atlantide, poi le news e poi ci riascoltiamo qui.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi. Assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna iridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni.

0: Le Final Eight in Cina.
1: Infine il tennis, entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
2: Radio Italia 1.

Mr. Rain con la sua casa in fiamme, terza ora di diretta in compagnia della Simo, alle 18 vi terrà compagnia fino alle 20 poi il nostro Sergio Melito, quindi arriverà puntuale come ogni giorno. E tra pochissimo, siccome me lo state chiedendo, parleremo dai di questa cerimonia di apertura dei mondiali, perché domani si inizia, quindi indipendentemente dal fatto che piacciono il calcio e comunque sport, ci saranno un sacco di vipponi, di artistoni, noi li guarderemo anche per quello, per vedere un po' chi ci sarà sugli spalti, come saranno vestiti, cosa faranno, i loro video e le loro pagine social, che cosa metteranno come post e come storie. Quindi ne parliamo tra pochissimo qui insieme alla Simo.

0: Sabrina Carpenter con le sue Tears. Allora, domani cerimonia di apertura dei mondiali 2026, con un evento che coinvolgerà l'intero stadio Azteca di Città del Messico. Un sacco di persone andranno a vedere questa cerimonia, che inizierà due ore prima del calcio d'inizio, che è previsto per le ore 13. Coinvolgerà artisti come, ragazzi, vabbè, Shakira e Burna Boy, perché sono la colonna di questi mondiali, con il loro Dai Dai. Andrea Bocelli, che rappresenterà l'Italia, visto che non scendiamo in campo, facciamolo almeno con la musica. Alejandro Fernandez, J Balvin, Belinda, Danny Ocean e tantissimi altri artisti. Quindi ci sarà sicuramente una grande giornata di festival, scuole chiuse, incentivi anche al lavoro da remoto per agevolare l'afflusso allo stadio, ma domani saremo poi dentro la cerimonia e ne parleremo ancora di più.
1: Radio Italia 1.

0: Francesca Michelin, Una donna non può, direi che è perfetta questa canzone proprio per questa notizia, perché sull'incidente di Belen parla il suo legale: nessuna omissione di soccorso, divulgati dettagli riservati, notizie lesive della sua immagine. Quindi l'avvocato di Belen chiarisce la sua posizione sulle notizie relative ai due sinistri stradali avvenuti il 23 di maggio. Quindi, secondo i lanci diffusi da varie agenzie di stampa, nella giornata di lunedì 9 giugno la procura di Milano avrebbe, l'abbiamo detto ieri, aperto un fascicolo a carico di Belen per omissione di soccorso in seguito a un doppio incidente stradale che avrebbe coinvolto questo SUV dell'Argentina. Oggi a parlare però è il legale di Belen Rodriguez, l'avvocato Giuseppe Russo, che afferma che le ricostruzioni circolate in queste ultime ore non sarebbero corrette e avrebbero solo l'effetto di danneggiare l'immagine della conduttrice. Quindi, in merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni lievi incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso, sottolinea proprio illegale. Vi sto leggendo questa notizia da Today, quindi speriamo che non sia così, perché in questo momento Belen non ha bisogno anche di queste notizie. Speriamo che siano solamente qualche leone da tastiera che ha scritto qualche cosa sul web e poi è finito ovviamente nelle mani di chiunque, ma la verità la scopriremo solamente rimanendo sintonizzati su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Casella in direzione Aosta, mentre la circolazione al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per anticiparvi che lungo la provinciale 35 si viaggerà a senso unico alternato per una manifestazione a Montaldo Mondovì dalle 18 di venerdì 12 alle 2 di sabato 13 giugno. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Hero, il matrimonio dell'anno, e tra l'altro la coppia dove sta andando in luna di miele? Si sta spostando con uno yacht, come già avevamo pensato e immaginato, quindi sta trascorrendo questa bellissima vacanza nel cuore del Mediterraneo, quindi si sta godendo la Sicilia, poi andrà in Calabria, insomma faranno un po' su questo yacht una luna di miele ovviamente nel Mediterraneo, quindi toccheranno molte città italiane, vediamo delle scenette romantiche a base di ravioli di anduia e cipolla. Beh, interessante, però ci piace anche perché esplorano le bellezze italiane ma anche la cucina, quindi non si può dire, però furbi ragazzi, ovviamente alcuni fans li hanno già avvistati in zona, quindi se vi trovate nel Mediterraneo, se vi trovate a bordo anche voi di uno yacht, scattate selfie e mandateceli al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Bellissimi Pretty Mental e Jack Klein, suonata qui su Radio Italia 1. Allora, ancora artiste, ancora VIP che vengono insultate per la troppa magrezza. Oggi dal cilindro spunta anche il nome di Natalie Caldonazzo, insultata sui social. Mi hanno detto che sembro un verme. L'attrice ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo, racconta un po' quello che gli sta succedendo. Ha parlato delle critiche ricevute sui social negli ultimi mesi a causa del suo aspetto fisico. La situazione stava degenerando, era apparito sui social un fomento di cattiveria e disprezzo nei miei confronti, ha spiegato la Caldonazzo, che è intervenuta proprio con un video su Instagram dopo i giudizi ricevuti. È un po' quello che sta succedendo anche ad Arisa, no? Per la troppa magrezza. Poi però, se sei un pochettino più in carne, come è successo ad Emma, ma cosa hai fatto, ma come ti vesti, ma perché, ci viene da dire ma perché tutto questo, ma perché. È l'era social che ci ha portato veramente a guardare troppo fuori, ma soprattutto a doverlo e poterlo condividere con gli altri, perché forse una volta lo si pensava, ma non c'era non c'erano questi mezzi così tecnologici per far arrivare queste critiche così di massa. Invece adesso ci sono, e se purtanto uno ha l'impermeabile al posto della pelle, la moquette come dico io, però siamo esseri umani, quindi queste critiche arrivano. Bisognerebbe fare un po' come fa la Mara Venier, che non può fregare di meno, ma non è così facile. Quindi forza Natalie, ognuno è bello così come si sente bello dentro, come si sente bello di essere e di vivere.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

sua Mare Nero. Salutiamo tutti i nostri radio alle 11 che ci stanno ascoltando dalle frequenze, dall'app, dal DAB, quindi dallo streaming collegati al sito. Grazie, veramente siete sempre in tantissimi. Ci sono molti modi per ascoltare Radio Italia 1, quindi scegliete quello più consono a voi, quello che più vi aggrada, quello che vi fa piacere. Ci sono tutte le frequenze anche del nostro bel Piemonte che potete trovare sul sito www.radioitalia1.org e anche dal sito ovviamente seguire la diretta. Un salutone anche a tutti i nostri Radio Italia 11 che scrivono al 347 049 3131. Vado a salutare Sara che ha richiesto i The Colors con la loro Rolling Stones. Potrebbe essere questa una delle canzoni dell'estate, sicuramente sì. Usciranno ancora altri singoli, quindi scegliete la vostra canzone, quella che sarà poi la canzone Summer di Radio Italia 1 2026.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh con la sua introvabile, lui invece è trovabilissimo perché già seduto qua dalle 18 alle 20 il nostro Sergio Melito. Dove vuoi andare, Sergio? Qui dalle 18 alle 20 ti trovano qui, suonare, citofonare Sergio Melito.
2: Ma come direbbe Bresh che tu hai citato, ma io sto qui perché sto da Dio.
1: Esatto.
2: Hai capito?
1: Tu con Bresh non esci, va bene, rimani qua, ti piace?
2: Ma oggi in grande
1: oggi
2: spolvero la Simo.
1: Oggi è informissima, veramente.
2: Guarda che c'è vento fuori, non hai parrucchini, tupè,
1: no,
2: tu.
1: No, potrebbe portarmi direttamente via, proprio
2: sei
1: dalla serie.
2: Figurina e quindi occhio ancorati.
1: Mi ancoro alla
2: macchina.
1: No,
2: davvero
1: macchina.
2: C'è un ventaccio incredibile. Vento caldo, vento caldo.
1: Che bello, però.
2: Sì, però la macchina, attenzione,
1: attenzione che sbanda.
2: Devi essere molto ferma.
1: La panda sbanda, va bene.
2: Va bene, cara Simo.
1: Come stai? Anche ti vedo
2: bene.
1: In forma,
2: Sì.
1: Stai bene da mercoledì?
2: Da mercoledì.
1: Provincia.
2: Siamo qui, metà settimana. Cos'è oggi? Il 10 giugno.
1: Domani? Grande cerimonia di apertura.
2: Sì, è vero,
1: che
2: i
1: bello.
2: Mondiali. No, sai perché l'11 giugno per me
1: cos'è?
2: Mi ha ricordato in triplice situazione. Allora, uno perché è il compleanno di un mio carissimo amico.
1: Okay.
2: Vabbè, appunto. Ciao Francesco, auguri.
1: Ciao, auguri Francesco.
2: Poi perché l'11 giugno morì un grande della politica, Enrico Berlinguer.
1: Ah,
2: e io
1: vero.
2: Ho questo 11 giugno legato a questa figura, una di quelle figure che ormai non si trovano più.
1: Certo.
2: E poi in questo caso, perché domani cominciano i mondiali di calcio. E l'Italia
1: non
2: sta a casa.
1: Noi, guarda, l'unica cosa italiana sarà Bocelli che canterà la cerimonia di apertura.
2: Sì.
1: Ci godremo quel momento e poi non so neanche per chi fare il tifo.
2: Ma
1: sinceramente,
2: secondo te queste partite dell'Italia dei giorni scorsi come sono state vissute dagli azzurri stessi? Con un po' di umiliazione?
1: Sicuramente sì, un po' di tristezza.
2: In sordina, di tristezza,
1: secondo
2: eccetera,
1: me tanta.
2: Eccetera.
1: Speriamo che la nazionale si riprenda.
2: Ma
1: dai,
2: sì,
1: dai,
2: siamo ancora giovani, io e te faremo in tempo a vederla tra quattro
1: non
2: anni.
1: Non oggi, ma domani mi dirai per chi farà il tifo
2: sì,
1: in questi mondiali.
2: Assolutamente sì,
1: compiti
2: domani.
1: A casa
2: domani.
1: Per Sergio Melito, va bene?
2: Li assolverò. Ciao Simo.
1: Ok, ciao Sergio, a domani, buona diretta anche a te.
2: Grazie.
1: Grazie a te, noi ci ascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18. La Simo vi augura una splendida serata, ma vado via con la frase quella storica, Have a nice day, baby. Ciao ciao, a domani dalla Simo.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia, che pesa su imprese e commercianti, la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi.

0: Barcellona rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: col Sergio Melito, naturalmente. Eh sì, sono le 18:08 minuti. Chi volete che arrivi al microfono di Radio Italia 1? Dopo la Simo, il Sergio. Bentrovati, amici. Qui dalle nostre parti c'è un vento incredibile, anche dalle vostre parti, laddove vi trovate voi, magari in zone distanti, paesini, frazioni, in un'altra regione, magari perché ci state ascoltando in streaming. Se avete voglia di dircelo, di dirmelo, 347-049-3131. Speriamo che questo vento molto forte dalle nostre parti porti via quel rimasuglio di nuvole che ancora incorniciava l'orizzonte e che i prossimi giorni, come da previsioni, siano gradevoli, piacevoli, ci parlino sempre più d'estate. Un caro abbraccio a tutti gli studenti che oggi, a parte coloro che dovranno ancora sostenere gli esami di terza media e ancora più i maturandi, insomma tutti gli altri, l'ho terminato oggi e quindi spero sia andata bene o sufficientemente bene. Adesso un po' di così relax, don't do it, e poi prossimo anno più carichi gagliardi che mai, va bene fanciulli? Dunque, ho già parlato troppo, partiamo con un bel classico. Questa sera la prima canzone nelle due ore con Sergio Melito su Radio Italia 1 vede protagonisti i Talk Talk con Such a Shame.
2: Radio Italia 1.

le 18 e 13 minuti, abbiamo cominciato alla grande con il Tall Talk e Such a Shame in questo mercoledì 10 giugno. 347-049-3131, non mi avete ancora detto se dalle vostre parti c'è vento oppure no. Italia Unici, non fate i timidi, non indugiate, dai su. Dunque, tra poco cominceremo con le notizie, andremo a scoprire di qua e di là quali sono quelle in primo piano. Ah, ecco, qui vedo delle foto di grandine grandi, dei chicchi di grandine grandi come palline da tennis e chicchi anche di 5 cm di diametro, danni alle colture nel canavese, disagi in numerosi comuni della zona, sempre più fragorosi questi temporali quando arrivano, improvvisi e rovinosi davvero. Detto questo, andiamo con la musica italiana adesso, dai, c'è Chiara Galeazzo e la sua Basta Poco.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Obsession, Samurai J e Nayara, le 18:20 su Radio Italia 1. Allora, attenzione, la solidarietà scende in campo a Giaveno. Sì, perché sabato 13 giugno, quindi tra tre giorni, alle ore 18, presso l'impianto sportivo di Via Beale, ci sarà la nazionale di calcio spettacolo per un evento che unirà sport, spettacolo e beneficenza in una giornata destinata a coinvolgere l'intero territorio torinese, ok? È un'iniziativa organizzata con il patrocinio della città di Giaveno e vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo della televisione, della musica, dello sport e dell'intrattenimento. Vediamo un po', a guidare la squadra sarà il capitano Vincenzo Torelli, tra i nomi annunciati ci sono quelli di, vediamo, Gianluca Martino dei Rockets, poi ancora Margherita Fumero, Marco Carena, Giampiero Perone di Colorado Caffè e poi ancora Nicola Smazza, protagonista di Io Canto Generation. Molto bene, vabbè, tutto questo sabato, sabato alle ore 18 a Giaveno, quando la Nazionale Calcio Spettacolo scenderà in campo, VIP in campo, per aiutare i giovani e i bambini, e queste sono iniziative davvero sempre lodevoli.
1: Radio Italia 1.

con Runaway, 18 e 24 minuti su Radio Italia 1. Dai, tra poco ci saranno gli aggiornamenti dedicati alla viabilità e al traffico, poi parleremo ancora della regina Margherita nell'anno delle celebrazioni per il centenario della morte della sovrana di Casa Savoia, ma prima andiamo con Gazzelle e la sua Destri, e a seguire What Dreams Are Off arriverà Hilary Duff.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra il Drost e Brugher in direzione Aosta, tra Caselle e Brugher in direzione Piacenza, tra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Aosta e sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: su Radio Italia 1 in Modern Talking con Sherry Sherry Lady. Allora, un nuovo capitolo nel viaggio alla scoperta della regina Margherita, ricordando appunto che questo è l'anno delle celebrazioni per il centenario della morte della sovrana di casa Savoia. Alla palazzina di Caccia di Stupinigi, da oggi, mercoledì 10 giugno fino al prossimo 25 ottobre, si potrà comprendere meglio il rapporto tra Margherita, la musica e il cinema, e questo grazie all'esposizione Giacomo Puccini, musica, cinema e storia, allestita nella Galleria di Levante della Residenza Sabauda del comune di Nichelino. La mostra nasce con l'intento di riportare alla luce il rapporto poco conosciuto magari ma significativo tra la prima regina d'Italia e il compositore Puccini, appunto. Fu infatti la regina Margherita a sostenere economicamente gli studi del giovane Puccini, consentendogli di trasferirsi da Lucca a Milano per frequentare il conservatorio. E a raccontare questo legame ci sono gli abiti originali realizzati per il film Puccini di Gallone del 53, interpretato da Gabriele Ferzetti. I costumi saranno esposti insieme a cimeli cinematografici ad una storica cinepresa, in un percorso che analizza musica, cinema, costume e storia italiana, anche perché la sovrana era appassionata di cinema, assolutamente sì. Fu protagonista anche nel 1896 di uno dei primi filmati della storia del cinema italiano, realizzato da Vittorio Calcina durante un soggiorno alla Villa Reale di Monza. Bene, se siete affascinati da questa storia, da oggi e fino al 25 ottobre, palazzina di Caccia di Stupinigi, per conoscere tra le altre cose l'esposizione degli abiti originali del film Puccini e per raccontare il legame tra Margherita e il cinema.
1: Radio Italia 1.

18 e 43 minuti, era Blind con Bombonera su Radio Italia 1. Allora, scuole terminate, il 18 cominceranno gli esami di maturità e intanto al via gli esami di terza media per i più piccoli, ma niente paura, bocciato solo lo 0,1%. Voto massimo per il 10% dei candidati. Ovviamente i riflettori sono tutti puntati sulla maturità, ma circa 500.000 studenti più piccoli sono già i blocchi di partenza per le prove generali. I dati confermano comunque che la bocciatura è una rarità. Però per molti adolescenti questo traguardo, questa prova d'esame appunto rappresenta la prima grande prova della vita, capace persino di togliere il sonno, eh? La realtà della statistica fortunatamente racconta una storia profondamente diversa e molto più rassicurante. Praticamente tutti arrivano all'esame e ottengono la licenza media, peraltro spessissimo con ottimi voti. Incrociamo le dita allora, ok? In bocca al lupo, cari fanciulli, dai, un altro bel traguardo, lo state per raggiungere, ve lo ricorderete, se ve lo ricorderete.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Francesca Michelin, la sua nuova canzone che si intitola Striga Comanda. E adesso un comunicato davvero molto molto interessante da ascoltare con la massima attenzione, e poi torniamo e parleremo di un'altra tendenza familiare.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
0: Allora, dicevamo, in Italia più di una famiglia su due vive con un animale domestico: cani, gatti, pesci, conigli, criceti, tartarughe. Cioè, non sono più una semplice presenza nelle case degli italiani, ma una componente stabile della vita familiare, un rapporto che negli ultimi anni si è rafforzato fino a trasformare il mercato, le abitudini quotidiane, persino il modo in cui gli italiani concepiscono la famiglia. Secondo questo rapporto, nel nostro paese vivono 53,6 milioni di animali da compagnia e il 54,5% delle famiglie italiane convive con almeno un pet. Una percentuale che sale addirittura al 66,7% nelle famiglie con bambini. Quindi è un paese che ama gli animali. Se si osservano i numeri, emerge un fenomeno impressionante: i gatti sono circa 11 milioni, i cani 9,1 milioni, insieme superano quota 20 milioni di esemplari, una popolazione che continua a crescere mentre quella umana invecchia e registra sempre meno nascite. Ma a sorprendere è soprattutto la diffusione trasversale degli animali domestici, cioè non si tratta più di una passione limitata a determinate fasce sociali o geografiche. I cani sono presenti nel 28,7% delle famiglie italiane, i gatti nel 26,7%, con una distribuzione che coinvolge grandi città, piccoli centri e anche aree rurali. Si chiama pet parenting, l'Italia del pet parenting. Così gli animali domestici ormai sono diventati parte della famiglia.
1: Radio Italia 1.

0: Stessa direzione Paolo Aiezzi, Raggi Laser Protopapa Remix, versione nuova. Mancano 4 minuti alle ore 19, 4 minuti quindi al giro di boa, all'appuntamento con le news e poi all'appuntamento con gli altri 60 minuti da passare insieme qui su Radio Italia 1. Per tornare sul discorso pet parenting, gli esperti del settore praticamente descrivono la tendenza a vivere sempre più il rapporto con gli animali in modo sempre più simile a quello con un familiare, quindi non è un caso, l'abbiamo detto in apertura, che la presenza di animali sia particolarmente elevata nelle famiglie con figli. Sì, papà, mamma, mi compri un cagnolino, mi compri un gattino, per favore mi compri un cagnolino, e via allo sfinimento. Gli animali accompagnano la crescita dei più piccoli, favoriscono anche la responsabilizzazione, diventano spesso il primo legame affettivo di cui i bambini imparano a prendersi cura, e questo non è male, ma il fenomeno riguarda anche gli adulti. Single, anziani e coppie senza figli trovano nei pet una compagnia quotidiana che contribuisce al benessere psicologico e alla qualità della vita. Andiamo con Karol G, Manu Chao, poi le news e ancora 60 minuti insieme.
1: Radio Italia 1.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
0: L'economia.
2: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui 90 dollari al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana, balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative. In particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro, con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

Sara Toscano con Atlantide, quando sono le 19:09 minuti, siamo entrati nella seconda ora insieme, ancora ben trovati, buon mercoledì da Sergio Melito. Allora, l'abbiamo già accennato qualche giorno fa, sempre più articoli sull'estate che sarà difficoltosa per molte famiglie. Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione un nuovo rapporto, dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni alimentari e tempo libero, il denominatore comune, neanche a dirlo, è l'aumento dei costi. Il report evidenzia come le tensioni internazionali, come la guerra in Iran, abbiano avuto ripercussioni su energie e carburanti, con effetti a catena che finiscono per incidere direttamente sulle tasche dei consumatori, e anche chi non ha programmato una partenza dovrà fare i conti con maggiori esborsi tra consumi domestici, figli a casa da scuola e attività ricreative. Insomma, bisognerà arrangiarsi un po'. Famiglie,

pressione, come supponevamo. Vacanze, bollette e spesa fanno volare letteralmente i costi. Torniamo alla musica. Su Radio Italia 1 adesso è quella di Noemi con Vito Salamanca. Insieme interpretano Tu cosa fai stasera?

0: Noemi, molto bene. Allora, era tu cosa fai stasera? 19:13 minuti fino alle 20 con Sergio Melito su Radio Italia 1. Ancora buona serata a Radio Italia 11. Carissimi, arrivano Marastei ed Enrico Nigiotti.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Sono le 19:20, Giulia e 13 Pietro con Qui piangono tutti su Radio Italia 1. Invece loro non piangono ma ridono, se la godono. Parlo di Dua Lipa e Callum Turner, freschi neosposini. Resta folle con me per sempre, si erano promessi tra Londra e Sicilia. Con queste parole hanno iniziato il loro viaggio di nozze, partiti da Palermo a bordo dello yacht Nymphaeus. Dopo una prima tappa a Taormina sono passati per la Calabria per una breve sosta a Tropea, una tappa a sorpresa per la pop star internazionale e l'attore britannico, che hanno scelto di trascorrere una notte di relax tra il fascino della Costa degli Dei in una delle località più esclusive e celebrate a livello internazionale. I neosposi sono stati avvistati ieri sera, immortalati dagli scatti dei fan. Hanno scelto di cenare al Convivio, che è un romantico ristorante del centro storico cittadino, con i tavoli snodati lungo un vicoletto. E lo racconta il titolare del locale stesso, si sono mostrati molto riservati e cordiali, hanno scelto alcune specialità tipiche del territorio, tra cui ravioli con andouille e cipolla. Sempre secondo le sue dichiarazioni, i due sarebbero arrivati accompagnati dal personale di sicurezza. Il gestore non manca di sottolineare la gentilezza della coppia. Al termine della cena ci hanno fatto i complimenti per il cibo e l'accoglienza. E vabbè, che dovevano essere maleducati, insomma, dai. Sono poi ripartiti stamattina, hanno soggiornato per la notte a Villa Paola, boutique hotel esclusivo, ospitato all'interno di un antico convento sul porto poco fuori Tropea. Una presenza, quella della cantante, che ha destato subito quell'immediata curiosità che solo le star internazionali sanno accendere, anche in una sosta come questa, all'insegna della riservatezza. E i social mostrano già le foto della coppia durante la cena. Mai un attimo di tranquillità. Ah, come li capisco.
1: Radio Italia 1.

0: amici, 19:31, ancora una mezz'oretta insieme su Radio Italia 1 in compagnia di Sergio Melito in questo mercoledì 10 giugno. C'è una breve pausa, nel senso che andiamo ad ascoltare gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità, poi torneremo con la musica di Madonna e la Isla Bonita.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Falchera e Bruera in direzione Piacenza e tra Drosso e Bruera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, dove il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Sempre bella, è sempre bello riascoltare canzoni come questa, come La Isola Bonita di Madonna, ci riporta indietro nel tempo, ci fa rivivere atmosfere magari un po' sopite. Sono le 19.36, siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme su Radio Italia 1. C'è una scena troppo tenera in internet. Siamo nello zoo di Higashiyama a Nagoya in Giappone e c'è un gorilla che litiga con la compagna, perché chi l'ha detto che i gorilla non litigano tra di loro? Litiga con la compagna e si mostra arrabbiato, così conquista il web proprio in una posa umana, praticamente con una zampa, una mano sotto il mento, sotto il grugno, la faccia così un po' ombrosa, perché era infastidito dal litigio, come capita a noi, no? Kiyomasa, star dello zoo appunto a Nagoya in Giappone, è stato ripreso in questa posa umana seduto in disparte, lo sguardo perso nel vuoto, e un'espressione corrucciata da filosofo, davvero di una tenerezza incredibile, perché poi c'è il contrasto del gorilla così grosso, così possente, e questo sguardo smarrito, quasi a dire: ah, questa volta mi hai fatto veramente arrabbiare, cara compagna mia, mi hai fatto arrabbiare, non so se riuscirò mai a perdonarti, non ci si comporta così. L'avrà beccata con un altro gorillino, perché poi la gelosia c'è anche tra gorilla, sì. Comunque guardate, andate in rete e guardate questo gorilla che litiga con la compagna e si mostra arrabbiato tanto da conquistare il web, e conquisterà, ne sono convinto, anche voi. La tua

0: Allora, loro sono Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, Secrets, 19:41 minuti. Dunque, non so se parlarvene ora, ma sì, ve ne parlo ora perché mi siete simpatici. Allora parliamo della tangenziale di Napoli, care amiche, cari amici, che entra, udite udite, nella storia della mobilità italiana. È infatti ufficialmente la prima smart road del paese, avendo ottenuto la certificazione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riconoscimento che ne attesta l'adeguamento agli standard tecnologici necessari alla digitalizzazione del monitoraggio degli asset, alla gestione intelligente del traffico, al dialogo in tempo reale con i veicoli connessi a guida autonoma, ok? E quindi la tangenziale è diventata il primo laboratorio di mobilità intelligente. Ricordo, parliamo della tangenziale di Napoli, sempre pronti a dire al sud non hanno voglia di far questo, di far l'altro, sono indietro. Invece no, questa volta ci danno dei punti dal punto di vista tangenziale. Il monitoraggio meteo e idrogeologico, le comunicazioni ai viaggiatori, la mobilità connessa. Quindi non è solo l'infrastruttura a fornire informazioni al mezzo, avviene anche il contrario. Per questo la comunicazione aggiorna anche il gestore autostradale sulle condizioni del traffico in modo più preciso e tempestivo. Complimenti, complimenti a chi gestisce la tangenziale di Napoli, che entra nella storia, la prima smart road d'Italia.
1: Radio Italia 1. Quando

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Sophie and the Giants, Pink Champagne, 19:49 minuti. Allora, domani 11 giugno cominceranno i mondiali di calcio 2026, purtroppo, ahimè, senza Italia, questo lo sappiamo e risappiamo. Rivoluzione nel regolamento, dal VAR alle perdite di tempo, tante le novità, cambiano anche gestione degli infortuni, tempi di ripresa del gioco e pause idratazione. Tra le novità ci sarà il divieto di coprirsi la bocca durante le discussioni. Insomma, sarà un mondiale all'insegna del rispetto del regolamento, sperando che non ci siano colpi di testa di qualcuno, ma non nel senso letterale, ma qualcuno che voglia fare lo splendido e rovini la festa. Va bene. Da domani al via, tante le squadre. Domani magari entreremo un po' nel vivo dei mondiali, cominceremo ad elencare le varie nazionali, a chiedervi poi se c'è qualche nazionale che, a prescindere dal gioco, che la conosciate o meno, vi fa simpatia oppure no. Ne parleremo domani nel nostro pomeriggio barra sera su Radio Italia 1. Va bene, promesso, perfetto. Andiamo avanti, quasi ai saluti, 19:50 minuti. Dopo Sophie and the Giants, che abbiamo appena ascoltato con Pink Champagne, dopo aver salutato anche Stefania, ciao Stefania, che ha testé scritto al 347-049-3131 per augurarci buona serata, un caro abbraccio, un bacione a te Stefania, sempre presente, brava, dai. Dicevo, dopo tutto ciò andiamo con la musica di The Superman Lovers e One Republic, Starlight, eccola qui.
1: Radio Italia 1.

0: di melodia.
1: Poesia, Salda Vinci, siamo ai saluti amici, grazie per esserci stati, vi aspetto domani, ci sarete? Ci sarete dalle 18 alle 20 qui su Radio Italia 1 con Sergio Maritto, con il sottoscritto, molto bene, ci conto, vi auguro buon proseguimento d'ascolto di serata, fate i bravi, un abbraccione e a presto, ciao!
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani inseguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
2: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
5: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio.
4: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
6: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
2: La Procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Sale la febbre mondiale domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis, ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48. Manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera.
2: Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente con code sulla tangenziale di Torino tra il Drosso e Sito in direzione Frejus. Infine vi segnaliamo che per lavori questa sera chiuderanno il traforo del Frejus dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Chiuderà anche il traforo del Monte Bianco dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella